0: Tony Parascan. Per me per la data che non lo trovo, è vero, vero, visto che la mia volta ho fatto con voi, guai a chi ti metto. Ma, cagliero, ero che ero ecco, che aiuto, è da che ne della io, che direi da io, per il cuore tu.
1: Niente a copo, credo.
0: Per il cuore tu, ma a tu è con quel che ne arrivo, che ne hanno stagione, che ne hanno vacchio di lavoro, ma a cano, a tu era, cari, vuoto non lo vero, ma a te per niente, ma ti era di copo. Non so più era più diciamo non che la mano con a carvi tu mi metti con me la Matteo cosa di casa a carvi che io vero
1: ya
0: e da fammi tu io che era pizza per dire non che nasce anche mi ti la canna mi dire canna cosa di ragazzi e vengere poco a cor ma tu vedi tu che la mo che la na da mi la metti di
1: sopra ya poi Matteo
0: vabbè non prima che io le fa poi
1: right okay then ci mo kana kan. Hello?
2: Hello?
1: Yes.
2: Yes. Yes. Yes.
1: Yes. Yes. Yes.
2: Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes.
1: Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Romo tu no kwanye de kwanye pingu de bitu hi pimele medo ina kare ko benu nyepe kom na 25 man squad mio Max Doman ka ben meti sure because kaiti ana 21 ci yeme bitu hi pimele medo England kare no kono bedi yino nyepe kom jo pirwa bitu mo twal nyenge cha bot Premier League melo England. Yes, that's why Max Doman en chik pro yeme tu ko she. Hello. Yes.
3: Hello.
1: Yes, ke wunya ba. Right, terima kasih yang penting winya.
3: Hello.
1: Yes.
3: Hello.
1: Yes, please. Dia winya bear.
3: Dia nak
1: apa? Dia bear.
3: Ini nak Andrew.
1: Yes.
3: Kami akan ni kong dia merah memang sesuai merah
1: macam. Okay. Right, point my take. Man, you are too good. Imagine it's a BCL. Chawa Boro can use your medicine. Ching a liet. Man, you be to Hal City. Away, Tunga Hal City. So, imagine it's a chabit. She means a BCL. Man, you be to Hal City. Dear me, you chick a molo happy middle of England. Catch a kede. New season, I met your bunny. Can I know me down here? Kitame, God, be no better. Catch a referee, man, and what you know, man, get it no better. Chawa D. Kora mutia binukan lepashu. Niano better. Ian speed do chain. Catch a kede. Yome lunch. Our request show. Chawa mono. Yes, you may quit on your radio. Bye-bye for now.

Ok, pepe pingo, chima go atir, noto deka bongwena rio, boro ngwen noto, boro angwen angwen, ka mito medu ginoro, yeah, line chim di tuolo, kada mito niango ginoro, line chim di tuolo, ne mito dang duoko poch, line chim di tuolo, yeah, tikir noto deka bongwena rio, boro ngwen noto, boro angwen angwen, ilo karchil keda, idi war menina tinini.